Dottoreba, prenomine Domini, Dominic Isagera, Sera Meglio, Dominus Vodisco, Oremus Deus, Santo Resista, Esculetem, et un attentium tuam, et donne sitia, et Christus, Dome nostro, Amen. Benedictio sine potere, Pater Spiritus Sancto, descendi vos, Maritis Sancte,